0: Grand Prix Radio.
1: Jouw
0: sportradio.
1: Sportradio.
0: Jouw sportradio.
1: Sportradio.